asore man so mo ntia se aye asore panifo no se mo jimi sa sofo sa eti wa wi awe se na oso so adwo nkyre fa o amrante ne se se ya to nwuma wie na se obi di